0: Stimata signora, venite, vi prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto impossibile ormai è stato fatto. Stimata signora, stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: Maria sono tornato.
1: Aspetta, porta una cosa.
0: Nel campo dei Porresu, gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: hanno spostato il confine?
1: Figli di Bagassa, ecco cos'era il pianto

0: Ma se l'hanno spostato di un metro!
1: Comunque l'intenzione era che dopo spostato non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
0: Ma me ne sono accorto!
1: Con lei tu! Perché il cane non era morto, se moriva, moriva anche la linea di confine.
0: Preso la deve pagare.
1: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
0: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo chiamo Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
1: Basta che ci vadi tu.
0: Grazie zia, andiamo.

0: quando è così.
1: 8 mesi che non si alza, ma 2 anni in tutto.
0: Ha chiesto lui di me.
1: No, non parlo, ma mio padre lo capisco.
0: Avete tolto le benedizioni?
1: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il giogo abbiamo messo.

0: Uno, dos, tres, quanto ci vuole? Quattro occhi mense, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa.
1: Tutto che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Quanto fa che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai questa parlare e sa quello che dice. Quanto fa che tu sia maledetto con tutta la famiglia, i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No,
1: i figli che già avete,
0: no,
1: e quelli che verranno.
0: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più,

lasciami stare Andrea, ogni volta che vengo qui e vedo il campo del Correso, la mia rabbia si raddoppia.

sempre dice a porre giù di spostare ancora il muro visto che ha trovato i pezzi del fitagire e stanno a guardare. Crede che nel muretto sia la fattura col cane morto, non l'ho tutta più, lo sai anche tu. Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci io. Che cosa gli vuoi fare?

0: capisce che ci perdi più di quello che ci guadagni.
1: Tu al terreno, Andrea?
0: No. Ma...
1: E allora fatti i fatti tuoi e vado a mamma capo.

e adesso lui, fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: Essa zoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto. Piuttosto mi ammazzo.
1: Il signore dà, il signore toglie.
0: Prete mi hanno fatto, zia. Abbiamo un

0: o potete farlo voi?
1: No, non ti capisco.
2: Sì che mi capite!
0: Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

mamma piange di nascosto. Fatto fungisse normale. E lui si rifà, si arrabbia. Poi mi guarda. Parla ancora.

0: cosa avete deciso?
1: E quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente. Di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando i miei morranno, chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio. Guardate, guardate, guardate, guardate, zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!
2: Mensus morto, chi fermo?
0: Sia, se mi aiuterete, sembrerà malore, altrimenti un modo lo troverò.

l'una, le due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, dico la mia mente.

0: Come son venuto? Posso anche andarmene?
1: Non ho cambiato idea. Sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta. Non è necessaria.
1: Per me è necessaria. Vi stavo aspettando.

0: l'anno prossimo, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quel che provo e cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Ora lo sapevo, ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro, perché aveva le sue cose da pensare. Fare poco un campo, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e intende che respira, soffocato da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto veramente come brucia il fuoco? Tu? Sono, tu mi sposerai.
1: Ma
0: se te lo chiedo dopo averlo seppellito?

0: Adesso basta!
1: No, no! Devi ascoltarmi! Chiedi a Siamonaria dove è stata stanotte! Chiedilo! Chiedilo! Premendogli sul viso un cuscino,

0: qui.
1: Non è possibile. E perché mai lì fuori? A chi sto proprio a voi? Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
0: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
1: a sapervi un assassino. Non lo sarei stata mai.

0: maestra.
1: La faglia che t'accolto m'ha già scritto.
0: La ringrazio del suo aiuto.

è rimasto un fazzoletto, un po' sbiadito, quello del vendemmie. Le strade di Torino sono dritte, non come a Solenni. Musa è venuto a cercarti e non voleva più partire.

mia cara. Ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai stamane. Ha avuto un ictus. E forse

donna sì che la luce le causi mal di testa. Chiuda le finestre, ormai non mancan tol. Oh.

0: lo ha chiesto lei.
1: Ma se non parla?
0: Non è una risposta. Ti ha fatto capire?
1: No, ma son sicuro che soffre per questo.
0: Non ha senso se non crepa, non è ancora la sua ora.
1: Se ne parlassi, vieni a trovarla.
0: Incontinente, ti ha fatto arrogante. Non c'è niente.